pi ki sane chuna sha soru lam mekhi khonsep de chulo soru lam ding ding nyampu thise yi khadi phya khonsep sane chuki chiso ta peljer neta lo lem zo chu pi ki tenle lengge chu ki ya zi yeto ijung ki chaji di ki nangche ta chaji di ki thujile ngachi denju ki khonsep ke pochina soru lam lebdi yapobe Kyonsep katem kiku imba jerumya kesi I odi nangsha lam chungchung siya kollo juve ki tenlo hepa cheba jeni rajin ki sacha odi ta I odi yarge tendi ki gyudobe. Chongke ki midisulo panchu di kyapshe nangsha jamta tendobe lakbar ki nao chou tembega odipte neta kangel ki tisi nangsha lo nepo disu kikti ki menka Gyushe ta hepshe nangsha tiji yiringu mangu tobe. Dile mi ki chisu ya sungkab tenchu tobe. Yirung ya ngachi tenchu nangsha sacha khaze di demye pobe khana di tato saate ya soru lam dichu hepshi mekembe dile kesi mi dichu naja chapchita tendi ki kaleru chawa jini mi ki bakte ki yate Soru lam bombu nangsha tengu po demta ki neta ya tendobe. Iirung ya gekab zhung ki kyungyi odem zul nangsha ya soru lam kewe ki tenlo charji di tatorung ya mutiti ki kyungsep di zu nangsha yu tenshin yepobe. Di piazan kyungsep sane zu nangsha enchi menji soru lam lepku po di lepte kejen imbe ki iyung ki ya charji di lo tarung sate ya mutiti ki Najimpo, yepo bedile, gekap nangsha, sane kaze, sacha kaze nangsha, lam dizu, tarung satea, lepshi mepo, sacha odi nangsha, lam kowe ki tenlo, chaji di tule, yo dizu, tenjin yepo be. Lam bompu mepa jerunya, tiza, namshi tamjena, bia kiki namla nangsha, bia kiki namshi ki kapnaya, dile gin ki namshinaya, kolo dizu, yutu pigilam, mi dizu, panchu di. Kyap chupwe ki lam zove ki ten lora charji di piyam chukja yepobe. Lengge chula thujyu ho to gekhap zhung ki gekhap ki misi di chula phembe ki ten lo lerim mando di su demra ki epo piyam chukja yepobe di piyazan tato to angyang ki tichi yani digital tichi inche di piyatiyan cha nangsha. Khapar mekhe, yani mobile phone mekhe, kaya mekhembe. Di piazan lenge di chuki ya, rang dem charji di chuki korle, khembe ki, yani I zhung ta, ngade zhung ki ya, charji katem katem, mise chuki tenle, biam chukja yepu, di ki tenle, khembe ki, thude yepa jene lenge chuki, rang ki, chana nam yepi ki, nyepo yani khapar mobile phone lo lali na di ki, Charji di su korle len piati kembo na su kembe de nawa jini lengi chukiya rangi I yamini rangi sane di su nangsha lo charji mando ki thule roram di su ke pochi shung ki thule thop su kembe di piazan charji di ki tenzin sao dira misi kimo di su panchu di chape kapna kale chungma chu lapti ki byam chuk chuko imbobe Lerim sembana di juye pe lengge chunyen sin lo sunglu tamo fidu yin sembana.